secular di sopra pani come questa da nos, rava se per un sal trave di tu sonda la mania e leva le tane, di preu da nos. Dite tu, osilu, rosita de gutana, paral, la unote. Posso consigliai, e che potac mantire,

0: dirla. Io cambio la parte sono un tipo cadavere, ma è cosa che io non sono un più loco, non sono andato a di là dalla tua diploma, io sono un cadavere, ecco, se al matrizio si fa anche proprio per il sacco di casa, non è vada c'è mia mamma, non è vada fare la sana.
1: Basta che lo sta a problemi, non ti ha la sezione, non ti ha la sezione, non ti ha la sezione.

0: mi sobrina nasce, poi quando entrano da qui, ma mi sono davanti, non ti sono io sulla cieca, però stato in più, l'uva a questo, subito a monti, o in l'uva a questo, l'utieri come mia mamma, sorbuder, o sorbidesti, la io così, da un arma, a non sapere, ho avuto barba di caso, ho sorbuder prima di salutoni, e c'è di più, e lì mi sta a rare, sono cosa non è, però, da un cuo di tutto di matri, da un cuo di tutto di matri, prima buonasera, anche non buonasera, quindi buona politica, perché ti le parla, non decrivere, però...
1: Sono anche buonasera, chi avete che può arrivare a questo anche a fare chi?
0: Oh, posso dire che per chi volevo, non lo avevo, che sono le tre programme, sono le tre giorni per me, ne vanno tanto, che sono le tre giorni, non è quello, io la tua banda, tu si, buona del, questa giornata, io torno in bocca a fare. Noi era appena a Barcellona, così come mi ricordo che mi si stia a dire, non so che gli altri cerco di accorre
1: fuori. E io con il tema vado a forzare di chi parla di Damasso, lo ho sentito di una prega, non lo vediamo di Damasso, lo ho sentito finalmente fuori, non mi trovo. Qualche parte si è fatta male al volume di cloro, a chiedere di vino a curare il volume. Ti so più chi è?
0: Ti so più chi è? E uno paese avanti, sono le ore, cosa era il suo nino, te li ricordo che il ricco tipo è quello salicato da farla in mani scuro da tutti i tutti i tuoi ritmi per un cavallo da davanti buoni
1: poi io voglio non trovare anche il discorso un po' da poi la faccia no? Allora per la carta di sastri va con i sabbi ma poi io metto un giorno con la di io data di pietà non ti curato non è rimane questo che c'è la vita in condito ma così a tutti si va a fare il cavallo così vi può anche curare sono la sua di insalmai

0: Santa Exclusione Network sia gli capalù a terra e costata a questo di pronuncia. Io si sento un lugaco che lei sta mangiando un lugaco che non dei parlano a questo nato di sta posto sarà.
1: Allora, sì, dai, poi non c'è un paese che parla di un paese che ha fu a stato smosso con la parte che fa il nostro lavoro che è di libro perché non è un paio. Non è un paio, sono qui di certe parti, ma oggi è veramente un paio.
0: Dato che questo giallo è stato arrivato anche di San Siena, cosa ha dato verso un dei manuali? Ma sono tanti manuali, ma ti ripagano di chi sono in mezzo

cioè il shot per i panni, lo shot che non vuole mettere, che così si riassume. Ogni pagina ha le tombe della cucina più relativa alle guardioni. Sotto quelle panne a stare, più per la materia invece che si accosta la proposta pozza, per gli occhi avanti da vecchieri, invece attivo potere. Non è mai si chiede un pozza bene, io sono i soci che fino. Che più bittine in questo per esempio, ti chiedo, infatti per bittine oxidate,

quanto tempo. E ti immagini, già lo magari, una volta che ti mangi solo quando questi che ti sono sterati che non è perché la trama, un progetto di sottocciare, che è di comune. Già vuol dire mai la superiore, perché tu mi hai fatto il rocio. Ottimi che paghi, insomma, tutto il mondo non so.

0: Vedete l'elenco, un'informazione che la Samaggia può essere aggiunta prima di andare a Gardini. In modo tale, durante questa città per creare la grande consola di un'altra minore, poi ci dovrà andare in animazione.
1: Vuoi per il nuovo, se sta comprando la città, con chi sta che qui, non sta ne sta, ne crude il nuovo, ne sa che no. Agata che la polizia non sta, non ti fa assoluto, ma ecco. Hai che mia volta lì, è quello che fa dire il controllo, una volta ne sa, io sa, non ti fa che nessuno volevo.
2: Thank you.

0: ancora tanti slide per caricare di visita di Valo Sereno, ma cosa di fare per tappare di che risultato da potrà quando poi stiamo dai che ci sono per una cosa non so come so. Sante e dicono poi di stare a dire tutto con un nuovo website a dire con lì e non so come so.
1: A un posto c'è un padre che ha di un fisico c'è una sala di

0: conservazione. Non so perché quello da me è stato generale, preso in perfect form per il carino. E adesso non posso partecipare a loro. Non è una bella vai, molto lezzo per le cose che vai di maritare a me, non ho per il carino. A me li tiro per via passare. A blocco non è tu, mi ero curta come una faccia di cosa. A tutta la finga, mi ero una faccia di cosa. A sprain my ankle, mi ero poco ciò di maritare di cosa. I'm okay, I'll be a scroll.
1: I've broken my toe.
2: I've cut my finger. I've sprained my ankle.
0: Moro, rally, cross the school. But I knew my carriage back to say one answer. Let's take.
1: I've come down with a cold.
0: We don't call any cold, sir. We're saying to say one answer. Let's take.
1: I'm getting over a cough at the moment.
0: Come on, Dima. May I put that card to yourself? Let's take.
1: I've cut my leg.
0: William, as I'm here today, seeking a good article of the Ascona side of his.